salariés di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, un vecchio fanciulle, di quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto di lei, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il letto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: alla volta, una alla volta, per carità.
1: E Figaro!
2: Su qua!
1: E Figaro!
2: Su qua! Figaro qua! Figaro là! Figaro qua! Figaro su! Giù! Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Quando mai chi si passa che nel cuore me resto del fagot della città, della città, della città, della città, della città.
3: Ah, bravo Figaro, bravo brevissimo, ah, bravo Figaro, bravo brevissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità, ah, bravo Figaro, bravo brevissimo, ah, bravo Figaro, bravo brevissimo.

salvieri di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, e quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto gli tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: una alla volta, una alla volta, per ricordo.
1: E Figaro!
2: Su qua!
1: E Figaro!
2: Su qua! Figaro qua! Figaro là! Figaro qua! Figaro su! Giù! Figaro su! Figaro giù! Figaro su! Ma mi mettissimo so che nel cuore me ne sto del fagot della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, brevissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, brevissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Per verità. Ah, bravo Figaro, bravo, brevissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, brevissimo.